quelli che schianca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.

Ratafia, Elixir, Arquebusion, Bottiglieria. Mille feuilles, tarte aux pommes, chantilly et une pasticcerie. Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria. Il gaucho è contento e rimane a guardar passa la vita.

che nel trambusto ci han preso gusto a tutto questo amore tenore. Crudi nudi e body wet, nudi nudi è un traffico africano. Solo lui parla lì, sa cos'è un clacson peruviano. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa fare. Il cinema è un gaucho seduto al caffè. Gli amanti stanchi lasciano gli appartamenti. E amore al sesto piano, discendo piano piano. Pudore sui marciapiedi, trascinan stanchi piedi.